0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:01.
2: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento flash delle 2:00. La sospensione temporanea di Schengen con la Spagna è una scelta necessaria per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini e difendere le frontiere europee, una misura prevista dai trattati e resa oggi ineludibile, lo ha detto alla Versiliana il vice premier Antonio Tajani.
3: Il nostro compito è quello di garantire la sicurezza del nostro paese, di tutelare le frontiere italiane che per 7.000 chilometri è anche frontiera europea, quindi questo è il nostro obiettivo, non c'è nulla di strano.
2: Sulla stessa linea anche Fratelli d'Italia. Lucio Malan.
4: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo.
2: Capsule e cialde del caffè. Dal prossimo 12 agosto entreranno in vigore le nuove norme per la raccolta differenziata dei rifiuti e con l'entrata in vigore del regolamento europeo del 2025 anche capsule e cialde saranno considerate imballaggi. E per ora ci fermiamo qui. Il prossimo appuntamento alle 3. Buonanotte e grazie per l'ascolto.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 2:59.
2: Ben ritrovati, c'è un nuovo flash sulle notizie della notte. Il vice premier Tajani è tornato sulla questione della legge elettorale, ha detto sì alle preferenze ma con il capolista bloccato. Tajani ha poi aggiunto che sulla riforma tra i partiti di maggioranza non c'è nessuna crisi, né sulle preferenze né su altro. Papa Leone XIV è tornato a chiedere dal balcone su Piazza San Pietro pace nei conflitti in corso e ha ricordato l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Il Papa ha auspicato conforto per chi soffre e ha benedetto l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
3: Davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace.
2: È finito lo sciame sismico ai Campi Flegrei, 300 persone sono ancora fuori casa per motivi di sicurezza. Intanto è stato riaperto il porto di Pozzuoli, quella di sabato è stata la scossa più forte in 40 anni. È tutto, a risentirci alle 4.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Sorriso.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:02.
2: Bentrovati, flash delle 4 della notte. Trasparenza salariale, sono in arrivo le prime richieste dai dipendenti e le aziende sono pronte a rispondere. L'obiettivo a lungo termine con la disciplina sulla trasparenza retributiva resta uno: portare le aziende a sanare il gap salariale fra lavoratrici e lavoratori. La sospensione temporanea di Schengen con la Spagna è una scelta necessaria per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini e difendere le frontiere europee, una misura prevista dai trattati e resa oggi ineludibile, lo ha detto alla Versiliana il vice premier Antonio Tajani.
3: Il nostro compito è quello di garantire la sicurezza del nostro paese, di tutelare le frontiere italiane che per 7.000 chilometri è anche frontiera europea, quindi questo è il nostro obiettivo, non c'è nulla di strano.
2: Sulla stessa linea anche Fratelli d'Italia. Lucio Malan.
4: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo.
2: Turismo per l'Italia, un altro agosto da record, quasi 97 milioni di pernottamenti previsti nel nostro paese. Le stime sono di Assoturismo Confesercenti e indicano una crescita rispetto al 2025. A sostenere il settore sono le destinazioni balneare, poi i laghi e la montagna. Anche il comparto termale dovrebbe chiudere agosto con un lieve segno positivo. Questo è tutto, prossimo aggiornamento alle 5. Buonanotte.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
6: Sorriso.
0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: tuo sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 4:59.
2: Buongiorno, benvenuti all'ascolto di questo flash di notizie delle 5. La Spagna attacca l'Italia sulle politiche migratorie, il governo italiano non è all'altezza sui migranti, dice quello spagnolo. L'Italia intanto chiede un hub per migranti in Africa sul modello Albania. Marta Schifone, Fratelli d'Italia.
3: L'Europa sceglie la linea del rigore promossa dal governo Meloni. 22 paesi su 27 sono al nostro fianco, lasciando la sinistra italiana isolata con le sue ricette ampiamente fallite.
2: Diminuiscono gli stranieri che arrivano in Italia e si attenua anche la fuga verso l'estero degli italiani, che l'anno scorso si è ridotta a 30.000 unità rispetto all'anno precedente. Lo dice l'Istat nel rapporto Migrazioni Interne e Internazionali. Ultimi giorni per pagare la rata unica della rottamazione quinquies, la nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 5 agosto. Questo è tutto, a risentirci alle 6 quando ci saranno le previsioni del tempo.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOne è un brand del gruppo Eureka SPA.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso!
17: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Tesoro, se prendi il mio cuore, secondo me non fai un grande affare, perché è un po'. Ho il cuoricino un po' saccagnato, Adesso sta bene, dai, l'hanno sistemato, rettificato, sai. Dopo 60 anni ti fanno la rettifica al cuore. È a posto. Le ultime parole famose, tac, schiattato. Vabbè, perché mi fischia? Qualcheduno mi pensa. Buongiorno, eccomi qua, 11 minuti dopo le 6 del mattino. Sono felice di annunciarvi che ieri abbiamo parlato della catarrata. Perché la nostra Aurelia, avendo 108 anni, l'ha fatta due volte. Ha fatto il giro due volte. Però è andato tutto bene. Vuoi sentire l'entusiasmo della regina madre? Eccola qua.
1: Eureka! Ho recuperato 6 decimi! Buongiornissimo!
0: Buongiornissimo! Ha recuperato 6 decimi! Adesso la vedi lunga, tesoro! Bene! Penso che è molto presto andare a fare anch'io la catarrata, che ormai l'età, devo andare a fare un controllino più che altro, perché so di avere la miopia galoppante da sempre, però si è aggiunta anche la presbiopia, sono astigmatico, le ho praticamente tutte. Vedo poco, ma a volte è meglio non vedere certe cose. Dai, siamo qua, 2 ore da condividere con la bella musica di Radio Sorriso, che vi invito anche a domandare utilizzando il solito numeretto magico. E adesso via con la mazurka, con i girasoli.

Lia, Lia Zorzetto con Daniele Tarantino uniti per la vita. Ore 6:20 del mattino. A proposito, ricordiamolo, oggi è martedì ed è il 4 di agosto. Moglie mia, non ti conosco. È il momento oroscopo, partiamo con i primi tre segni. L'Ariete, con la luna nel segno, una tranquilla e scontata consuetudine può essere interrotta all'improvviso dalla piacevole compagnia di una persona verso la quale proverete una certa attrazione. Per chi è single, potrebbe trattarsi di amore. Toro, il vostro umore mutevole non renderà facile il dialogo e vi sentirete infastiditi da mille piccole cose, soprattutto legate agli atteggiamenti degli altri. Nel pomeriggio riprenderete la stabilità e riuscirete a trovare compromessi eccellenti per salvaguardare tutti i rapporti. Gemelli, la luna in trigono faciliterà la realizzazione delle vostre aspirazioni, ma solo se avrete senso pratico. Ci sarà una congiunzione tra sfera affettiva ed interessi con rischio di una confusione che potrà insidiare l'armonia della vostra intesa di coppia. Che confusione sarà, perché ti amo, è un'emozione.

Sorriso, la radio più giovane che mai. Questo è il momento oroscopo e via con altri tre segni. Il cancro. Oggi sarete nelle condizioni ideali per affrontare nuove esperienze e per imprimere dinamismo alla vostra vita. Sarete meno inclini ad approfondire i sentimenti e ad ascoltare la vostra sensibilità, ma i rapporti personali vi daranno ampie gratificazioni. Leoncini. Giove renderà più interessanti e costruttive la vostra amicizie. In ambito lavorativo formulerete progetti che vi porteranno guadagni dopo le ferie. Per quanto riguarda l'amore, capirete che l'interesse per la persona che vi piace è reciproco. Vergine, con la disponibilità migliorerete ogni cosa e evitate di scegliere il percorso più faticoso per raggiungere quello che desiderate. Con il minimo impegno riuscirete a spremere il massimo di dolcezza da questo momento positivo per una tenera faccenda di cuore. Arriva il dottor Stranamore. E adesso, prima della pausa caffettino, abbiamo un mix Fox anni 50 con Ornella Nico.

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
3: Tutto è possibile.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a €295,20. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitaria a Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castignero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035

0: 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

Luigi Gallia, ma che bella polca! Allora, siamo arrivati al segno della bilancia, l'atmosfera circostante sarà piacevole e nettamente tendente al meglio, anche se con qualche ultimo colpo di coda di Marte da cui dovrete guardarvi per non danneggiare l'umore. Organizzatevi al meglio e concentrate le iniziative più importanti durante la mattina. Scorpione. Un'incomprensione in amore va immediatamente affrontata con sincera disponibilità e discussa col diretto interlocutore prima che faccia danni. Una questione economico-finanziaria giungerà ad una svolta richiedendo una ben calcolata decisione. Sagittario. Non amate sottostare alle regole e per questo state valutando con insistenza la possibilità di mettervi in proprio. Non incoraggiate con atteggiamenti ambigui una persona che in realtà non vi interessa. Così facendo ferireste solo i suoi sentimenti e voi lo sapete che con i sentimenti delle persone non si gioca. E adesso Chicco De Matteo, canto per te.

Va bene. Abbiamo gli ultimi tre segni, dai che completiamo l'oroscopo. Capricorno, questa sarà un'altra giornata ricca di buone potenzialità per pensare alla grande e per agire di conseguenza. Dimostrerete che la socievolezza è il vostro maggiore pregio. Sarà più facile del solito ricevere attestazioni di consenso da chi vi sta vicino. L'acquario, nella vita di coppia cercate di essere più affettuosi e dimostrate apertamente quali sono i vostri desideri. La persona amata vi ricambierà in pieno e darete nuovo slancio alla vostra storia. Se il vostro lavoro non vi soddisfa più, cominciate già da ora a cercare altri porti. Pesci, oggi saranno inevitabili le discussioni in famiglia. Con la calma otterrete esiti positivi, ma sarà essenziale non diventare indolenti. Il vostro successo sarà assicurato solo se saprete andare incontro anche ai desideri degli altri. L'appuntamento con l'oroscopo torna domani qualche minuto dopo le ore 6. E adesso è Michelino Rodella con la fiducia.

tarantella! Che bella, che bella, che bella la tarantella! Hola, una buona notizia, per me è una buonissima notizia, no? Perché pensavamo di fare il gruppo di Radio Sorriso per la Venice Marathon, no? Però sembra sia già sold out, 23.000 iscritti, il 50% stranieri. Addirittura 3 mesi prima dell'evento ha raggiunto il tetto massimo di atletiche. Quando capiterà la Venice Marathon? Il 25 di ottobre, domenica 25 di ottobre, si darà vita a questa edizione speciale della 40ª maratona di Venezia. No, avevamo deciso anche noi di fare il nostro gruppone. Però dai, mi è andata bene. Farò la 41ª, dai, cosa vuoi che sia? Cosa vuoi che sia? Faremo l'anno prossimo. Gianni Drudi, il figlio di mia figlia. Gianni, il figlio di tua figlia è tuo nipote, o no?

0: Lucio, vieni dal nonno.
1: State ascoltando? Ma che bella giornata! C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più, a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zugliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'Erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Sorriso!
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, il giovane che mai.
11: Sono le 7:05.
12: Radio Sorriso Traffico.
13: Buongiorno, sull'autostrada A1 code a tratti fra Melegnano e Bivio con la A1 tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Coda di 1 chilometro a Roma tra Torrenova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla A4 code a tratti fra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla A13 coda per traffico intenso tra Bologna Interporto e Bivio con la A14 in direzione di Bologna. Sulla A14 code a tratti tra San Lazzaro di Savena e Bivio con il raccordo di Casalecchio di Reno in direzione dell'Autosole. Attenzione alla nebbia sulla A27 fra il nodo della tangenziale di Mestre e il nodo con la A28 Conegliano Porto Duaro. È tutto, buon viaggio.
14: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
17: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
16: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
16: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non squace mai. Chase
17: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: musica del soul, Michele, come quale Michele, dai, quel bel ometto, è vero. Negli anni 60, insomma, tutti innamorati di Michele. Michele che è ancora in pista, ancora noi lo incontriamo spesso e volentieri nelle nostre serate. Michele, quello di "Se mi vuoi lasciare, bobi di bom bom, dimmi ambleno il perché". Poi c'era un'altra che mi piaceva molto di Michele, Susan dei Marinai. Susan dei Marinai, che bello. Hola, con Michele abbiamo dato vita a quella che è la nostra seconda e ultima ora di Ma che bella giornata. Adesso una serie di messaggi, vado a salutare solo coloro che registrano la nota vocale. A proposito, siamo sicuri che oggi è martedì?
1: Ciao, buon martedì a te e a tutti, sì. I sorrisini, ciao.
0: È martedì, allora, ed è il 4 di agosto. Paolo, sentiamolo.
2: Ciao.
0: Oh. Oh. Ha detto ciao e no, era la fine del messaggio, questo.
2: Buongiorno a tutti. Sì. Paolo,
0: sì.
2: Alpi.
0: Sì.
2: Siete alzati tutti? Vi siete lavati la faccia, gli occhi?
0: Siamo stufi.
2: Avete
0: anche
2: fatto curazione?
0: Siamo stufi.
2: Avete preso le pastiglie?
0: Sì, sì.
2: Adesso è il momento di andare ad annaffiare l'orto e il giardino col fresco. Ciao a tutti. Se ciao. Vuoi il dindondero di Titi Bianchi.
0: Titi ciao. Bianchi, ecco, prendiamo nota. Il dindondero vuole i Titi Bianchi. Il dindondero. Hai abbeverato, Paolo? Cosa stai coltivando? Pomodori? Le tegoline? I fagiolini, no? Le tegoline. Va bene. C'è qualcun altro? Rita da Cividale. Aspetta che ho anche il Cesarone. Pronto?
3: Buongiorno, Giovannone. Buongiorno, sorrisini. Po' di nebbia stamattina.
0: No.
3: Via Mestre, non sono lì da voi.
0: Neanche
3: comunque,
0: qui.
3: Comunque, Radio Sorriso farà risplendere il sole come sempre. Ciao a tutti dal vostro Cesarone.
0: No, stavo notando, c'è una cappa incredibile, proprio, ma speriamo bene, teniamo incrociate le dita, perché quando vedo queste robe sentiamo lepra.
4: Buongiorno, sorrisini.
0: Buongiorno.
4: Non serve che canta Michele, hai la voce più bella tu di Michele.
0: Ma
4: posso
0: no.
4: Farti complimenti?
0: Grazie.
4: Io sono Rita. Va bene?
0: Va
4: un bacione
0: bene.
4: A tutti, e se mi vuoi far ascoltare una bellissima canzone,
0: sì,
4: metti tu quella che vuoi. Sono
0: va
4: andata
0: bene.
4: A Udine. Ciao,
0: va,
4: ciao.
0: Va bene, Rita de Udine. Te canto una canzone originale proprio per te. Oi Rita mia, oi core. Va bene, dai, una bella canzone con Sara e il sogno mediterraneo. È una bella cumbietta di quelle fo fo fo fo fotoniche.

0: Va bene, grazie a Paolo Alpin. Adesso dico io, voi che mi telefonate, non mi telefonate mai per sapere come sto, se va tutto bene, per salutarmi, ma per farmi le richieste.
1: Buongiorno Gio, sì. Buongiorno a tutti i sorrisini. Non sì. C'è una cappa, è proprio nebbia, sono nuvole basse, chiamale come vuoi.
0: Sì.
1: Comunque Gio, una richiesta.
0: Sì.
1: Dai, mettimi qualcosa di Rossella Ferrari.
0: Vedi, Rossella Ferrari.
1: Ciao, Gio.
0: Rossella Ferrari, arriverà anche la Ferrari, e l'ho parcheggiata qui fuori la Ferrari.
2: Ciao,
0: pronto.
2: Sono Paola, ciao, dalla provincia di Torino.
0: Sì.
2: Volevo salutare tutti voi,
0: sì,
2: augurarvi una buona giornata.
0: Sì.
2: E se potevi mettermi una canzone di Matteo Tarantino.
0: Va bene.
2: Fuori. Grazie mille.
0: Va bene.
2: Ciao, buona giornata.
0: Allora, abbiamo preso nota. La Ferrari e Tarantino. Prima però, insomma, il lato

0: Paoletta, sei felice? Paoletta, l'abbiamo messo, La Ferrari manca, la Ferrari arriverà dopo la pausa.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

cantarla io questa canzone con Rosella Ferrari. Vedo che non mi date una mano perché non andate a dirglielo a Rosella quando andate alle sue serate. Oh, c'è Giovanni il sorriso che vuole diventare un Casanova, eh. Va bene. Allora, io adesso vi parlerei di questo giovincello, pensate, il più giovane professore universitario del mondo. Secondo voi, questo intelligentone quanti anni ha? 18. Eh sì, allora, vediamo un po', appena maggiorenne ma già professore universitario, negli States, Nathan Thomas, 18 anni e 346 giorni, ha battuto il Guinness dei primati diventando il più giovane docente universitario al mondo. Il giovane insegna a materietta ingegneria al Miami Dade College in Florida e ha superato il record rimasto imbattibile per oltre tre secoli, ossia quando nel 1717 lo scozzese Colin McLaurin divenne professore di matematica all'età di 19 anni. Thomas è anche il più giovane di 16 giorni rispetto ad Alia Sabur, che nel 2008 divenne la più giovane professoressa al mondo a 18 anni e 362 giorni, pensa a te. O allora, vediamolo, l'enfant prodige si iscrisse al Miami Dade College tramite un programma di doppia iscrizione all'età di 10 anni, pensa a te, e ne aveva 14 quando si è laureato in matematica. E anch'io ero sulla buona strada. Anche da studente ha battuto un record, è stato il più giovane in assoluto a laurearsi al Miami Dade College e ha mantenuto il primato fino ad aprile, quando il fratello Nathan lo ha superato in soli tre mesi. Vediamo un po', poi si è trasferito in un'altra università, la Florida International University, e in quattro

anni Nathan ha conseguito entrambi con il massimo dei voti una laurea e una laurea magistrale in ingegneria elettrica. Come se non bastasse, ora frequenta la University of Miami School of Law, dove conta di laurearsi anche in giurisprudenza nel 2028. Il suo obiettivo è quello di intraprendere anche una carriera nel settore legale. Insomma, ho sempre pensato di ritornare, insomma, al Miami Dade College per insegnare, ma intendevo da molto molto più grande, ha detto questo giovincello. Ha aggiunto che l'età non è un fattore determinante, mi concentro semplicemente sul fare bene il mio lavoro e sull'aiutare gli studenti in ogni modo possibile. Pensa a te questo, 18 anni, professore, insomma, laureato, plurilaureato, e ancora va avanti. È bello sapere che ci sono questi soggetti, questi personaggi. Vedi, no, non sono proprio tutti bacuchi come il sottoscritto, insomma.

Clara su Radio Sorriso, un quarto d'ora e saranno le 8 del mattino. Adesso un anno e 9 mesi gli è andato. Vi racconto questa storia, quello che è successo, insomma. Vi parlerò di un furto un po' particolare, insomma. Il protagonista è stato condannato a 1 anno e 9 mesi di carcere per aver zanzato 18, dite qualcosa, cioccolatini. un anno e 9 mesi. A chi t'ammazza, sono fuori il giorno dopo. 1 anno e 9 mesi di carcere per aver rubato 18 cioccolatini. Dimenticate Arsenio Lupin, le tute nere, i piani millimetrici, no, per svuotare le casseforti i miliardari. Nella Maremma toscana il crimine ha preferito puntare tutto sulla glicemia. E così questo 58enne è stato condannato per aver commesso un furto decisamente insolito in una villa di Manciano, in provincia di Grosseto. I fatti risalgono a qualche anno fa, il 2018, ma la conclusione e l'iter processuale è tutt'altro che dolce, diciamo, è arrivato solamente in questi giorni. Niente gioielli, solo dolciumi. A raccontare questa incredibile vicenda è il Tirreno, no? Da dove io prendo la notizia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo si sarebbe praticamente introdotto nella villa dopo aver sfondato la porta d'ingresso con un violento calcio, no? Arriva l'ata, sdagadà, e butta giù tutto. Una volta dentro, però, l'attenzione del ladro non si è diretta verso i gioielli, i contanti oppure oggetti di particolare valore, bensì verso una ciotola di dolciume dove c'erano i cioccolatini, no? Decisamente galeotta, perché ad incastrare definitivamente l'autore del furto sono stati proprio quei 18 cioccolatini, descritti come molto particolari dal padrone di casa, perché di marca pregiata e acquistati in Svizzera. Com'era la pubblicità? Cioccolato svizzero? No! Novi! È stato preso, come si suol dire, con le mani nella cioccolata. La refurtiva è stata rinvenuta e identificata con precisione alle forze dell'ordine a bordo dell'auto del 58enne, una scia di cioccolato che lo ha collegato inequivocabilmente al blitz della proprietà privata, messa peraltro a soqquadro prima della fuga, no? Il tribunale di Grosseto non ha però mostrato alcuna dolcezza di fronte al curioso caso, no? Il calcio alla porta ha trasformato la merenda abusiva praticamente in un furto con effrazione, no? Risultato, un conto salatissimo. Te ciapa, quasi 2 anni di reclusione per 18 cioccolatini, no? Maremma bucaiola, direbbe. Vabbè, dai, per 18 cioccolatini, insomma, beh, ha sfondato la porta, ha fatto un po' di casino in casa, insomma. Vabbè, maestro, ma che

si intitola, gioco di squadra, lo faranno anche i nostri ministri oggi pomeriggio, perché è previsto, no? Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, no? Ci sarà il Consiglio dei Ministri, ci sarà questo confronto sullo sconto e i carburanti, perché il petrolio continua a calare, si pensa all'attivazione di accise mobili, opposizioni parlano di migranti, non di carovita, e io mi incacchi ogni volta, mamma mia, sono calati i 17 centesimi, però da qualche giorno sono tornati su, hanno poco da, vabbè, dai, vediamo cosa dicono. Al Ministero dell'Economia si fanno i conti praticamente con la macchinetta, no? Come diceva mia nonna, con la macchinetta, non la calcolatrice, con la macchinetta, per decidere se e quanto prorogare lo sconto sulle tasse e il carburante, no? Ma la decisione sarà anche politica, e lo sconto ora previsto dura ancora qualche giorno, fino a giovedì 6 di agosto. Così oggi pomeriggio al Consiglio dei Ministri il tema sarà sicuramente affrontato, ma le decisioni non sarebbero ancora state prese per decidere come prorogare la misura ora in vigore, no? C'è stata la riduzione di 17 centesimi al litro, ma solo un giorno è durata, è tornato sul gasolio, o sono io che sbaglio le colonnine? Vabbè, la benzina no, non l'hanno toccata. Allora, le risorse, dicono, sono poche e l'incertezza è ancora massima. L'intervento sulle accise è nato da un'emergenza che doveva essere di 15 giorni. Ormai questa guerra dura da 6 mesi, di conseguenza l'intervento di emergenza non può più essere di emergenza. Questo è quello che spiega il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Io che vogliamo fare un rito di quelli che a volte incrociate per il Consiglio dei Ministri di oggi, incrociate, no, com'era, unite più che incrociare le mani e le dita e fare tutte queste cose qua, che poi qualcheduno non riesce a sganciarsi, bisogna chiamare Giucas Casella, attaccate il dito indice della mano sinistra al dito pollice della mano sinistra, adesso fate la stessa roba con la mano destra, indice, mano destra con il pollice, sistema, allargate le mani all'altezza delle spalle, incrociate le gambe, sedetevi e fate om. Non so più cosa pensare, io non ne posso più, è troppo caro il gasolio, fate qualcosa, ma di concreto.

0: nonino del West. Sono io il nonino del West. Fammi assaggiare un po' di rum, vecchia spugna. Va bene, dai, ho finito. Non lo so se tornerò domani alle 6 del mattino, perché mi stanno mostrando un cartellino rosso. Cos'è? Squalificato? Tornerò a settembre. Vado. Volete sapere se Giovanni Zani tornerà domani mattina alle ore 6? Lo scoprirete solo ascoltando questa radio. È la radio del sorriso, è Radio Sorriso.
1: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Tutto a posto a Ferragosto?
4: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
5: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Sorriso!
10: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 8:03.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
14: Ali migliora la vita.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buongiorno da Umberto Cascone. Oggi il vertice urgente dei ministri degli interni europei su Ceuta e l'emergenza migranti. L'Italia, sostenuta da diversi paesi, spingerà per la creazione di hub di rimpatrio in paesi terzi. Intanto Tajani torna sulle tensioni con Madrid. Capisco la loro frustrazione perché hanno fallito. Ricerca in corso in provincia di Caltanissetta dopo che a Riesi un 58enne e una 40enne sono stati feriti a colpi di pistola. Le forze dell'ordine danno la caccia da ore al compagno della donna sospettato della sparatoria. Calcio a Milano è il giorno dei funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Cerimonia al via alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese migliaia di persone. In città proclamato lutto cittadino, bandiere comunali a mezz'asta in tutte le sedi istituzionali. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Sorriso!
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità, tutte da sorridere.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Sorriso.
19: È il momento di A Pieno Ritmo.

partiamo alla grande anche per questo martedì mattina. Buongiorno amici di Radio Sorriso, bentornati, due ore insieme a pieno ritmo con Giovannino. E allora vi ricordo subito quelli che sono i numeri per interagire con me: 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Due ore insieme in mezzo all'argomento del giorno, tante altre tappe fisse come ogni mattina, ma intanto diamoci il buongiorno.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

La voce di Lorena, orchestra Frank David con Non andare via. Do il buongiorno all'amico poeta Mario, ragazzo veronese, buongiorno, e buongiorno anche all'amica Miriam, buongiorno a te, un abbraccio a tutti i sorrisini, buongiorno. Ci canti qualcosa, Miriam, se hai voglia, 30 secondi, dai. Buongiorno a Raffaella di Asolo, buon martedì anche a te, un saluto all'amica Fiorella da Villa Franca di Verona, caldo anche lì, dice, beh, ma oggi danno una giornata calda, quindi occhio, occhio ad uscire, stiamo a casa. Stiamo al fresco perché sono, penso, le giornate più calde. Poi boh, non si è capito bene se si andrà avanti ancora per un po' di giorni o magari arriverà un po' di pioggia, questo lo capiremo. Saluto anche l'amico Severino da Porcia che tra poco accontento con Gianni Diego e Moser Campione, ma intanto arrivano in caramella a farci ballare questa bella sica Bassilona.

Gianni Nego con Moser Campione, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare esattamente chi mi manda la foto di un bel fico. Chi è? Chi è? Antonio. Antonio, buongiorno. E poi buongiorno anche a chi mi manda una bella nota vocale. Ora tra poco poi Miriam ti facciamo ascoltare. Intanto il ballo dell'amicizia, Mirko Puzzo, e qui di Covaccio, sempre qui su Radio Sorriso.

0: Mirko Buzzu qui Ricobaciu con il ballo dell'amicizia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora sentiamo l'amica Miriam, mi ha chiesto di cantare, lei ha cantato, sentiamo.
1: Carade,
0: senti,
1: carade.
0: Senti che brava, senti che brava.

0: C'è.
1: E devo dire, brava Miriam, ma complimenti. Vabbè, lo sappiamo che tu sei cantante, quindi giustamente sai cantare. E allora mi hai cantato un bel brano arabesco di Patrizia Ceccarelli. Ce l'ascoltiamo nella versione ufficiale. Complimenti e ancora buongiorno e buon martedì, sempre qui su Radio Sorriso.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Sorriso!
4: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
5: 48 45 663
4: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duochrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A €449 a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Tutto a posto a Ferragosto?
12: Ovvio! C'è Sorriso in piazza!
13: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta.

0: Sito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.

Officine del Battagliero con questo bel brano dal titolo Oceano, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Giuliana da Montichiari, provincia di Brescia, e buongiorno anche all'amico Gianni di Mantova. Vedi, lui mi segnala che Gianni di Rovervella, intanto, il matrimonio in Albania dura 2 settimane, un bacio, hai capito, vi amo Isabella e Martina. Quindi 2 settimane addirittura, dai, però mi piacerebbe, devo essere sincero. Saluto chi non si firma ma mi scrive necessariamente elegante ma senza formalità, lo ripeterei, quindi uguale, un po' come ha raccontato il nostro amico Antonio Poli, ma come mi ha raccontato anche l'amica Maria Assunta da Cimadolmo, che oggi compie 8 anni, così mi ha detto, oggi compie 8 anni, quindi auguri, auguri cara Assunta da parte di tutta Radio Sorriso. Ti festeggiamo con questo bel brano. Arriva Veronica Cuneo con Antica Fotografia e tra poco continuiamo ancora a parlare di matrimoni, di feste di matrimonio, di sfarzi o magari di modestia. Beh, fatecelo sapere voi. Intanto ancora tanti tanti auguri a Maria Assunta di Cimadolmo.

0: Daniele Desideri con Innocente, si continua con i vostri messaggini. Allora sentiamo l'amica Gianna da Villorba cosa ci racconta.
1: Ciao Giovanni, ciao. Sono Gianna. Allora, riguardo il tema del giorno, sì. Io mi sono sposata 19 anni fa e rifarei tutto quello che ho fatto quel giorno. È stata una giornata bellissima e ho festeggiato alla grande,
0: okay.
1: Con 130 invitati, una bella location, l'orchestra e tanti amici anche alla sera. E comunque risceglierei mio marito. Grazie e buona diretta.
0: Un abbraccio, grazie. Vedi, quindi alla fine lei rifarebbe esattamente la festa come è andata. Un abbraccio va anche all'amico Paolo di Magnago e anche a Dario di Trieste. Tra poco continuo a leggere i vostri messaggini ed accontentare quelle che sono le vostre richieste musicali. Intanto però Marco Battaini, Davide Conti con Bailamor.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo. Videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 10:01.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
5: A lì migliora la vita.
6: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
7: Buongiorno, le ultime notizie. Ancora qualche giorno di caldo torrido in Veneto, ma da venerdì prossimo 7 agosto le temperature scenderanno. Le piogge in montagna delle ultime ore non sono state sufficienti ad abbassare le temperature.
8: Iniziate a Padova in via della ricerca scientifica in zona industriale i lavori di depavimentazione di un tratto di marciapiede. L'intervento rientra nell'ambito del progetto europeo CONE, promosso dal programma Interreg Central Europe 2021-27 per lo sviluppo di soluzioni innovative legate al cambiamento climatico nelle città, come stress da calore, perdita di biodiversità, alluvioni e gestione dell'acqua.
7: Ieri pomeriggio in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza un ventenne ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. Sarebbe stato colpito da un malore. Il giovane risiedeva in Trentino.
8: Nel veneziano il Consiglio Comunale di Vigonovo ha approvato l'assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri finanziari 2026-28, dando anche il via a un importante piano di investimenti che supera complessivamente 1,3 milioni tra gli interventi finanziati con il primo pacchetto di risorse, 180 mila euro destinati alla completa sostituzione del ponte ciclopedonale di via Isonzo e alla realizzazione della nuova scaletta sull'argine del Brenta e località Baita.
7: Chiudiamo qui questo appuntamento flash, il prossimo tra un'ora circa. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: su Radio Sorriso, Radio Mio Giovane, che mai, vabbè, ma è una questione di base, cosa cambia?
1: Guarda, via.
0: Mia tua. Buongiorno Giovannino.
1: Buongiorno Iris, buongiorno.
0: Hai fatto le scale? Hai
1: no,
0: fiatone?
1: Io non ho fatto le scale, no.
0: No, va bene, dai.
1: No. Va bene, buongiorno Iris.
0: Buongiorno.
1: Per fare studio ruote. Oggi parliamo di matrimonio.
0: Che bello. Io mi risposerei.
1: Noi chiediamo. Sì, beh, ti risposeresti tu.
0: Sì,
1: Franco, immagino, centomila volte. Ma chiediamo più che altro della festa di matrimonio, cioè sai che una volta, un po' perché non c'erano tutte queste modernità, un po' perché c'erano feste più modeste, più tranquille, più tradizionali. Adesso invece le feste di matrimonio diventano fuochi d'artificio, scenografie.
0: Allora a me bastava che gli invitati mangiassero bene, non stessero seduti a tavola tante ore e che si divertissero.
1: Ok, ecco, quindi tu rifaresti la tua festa di matrimonio o modificheresti qualcosa ad oggi?
0: No, non modificherei solo una parte che però non ha niente a che vedere con la festa.
1: Ok.
0: Però devo dire la verità, che poi tanto lo fanno gli amici.
1: Sì, no, questo è vero. È vero.
0: Io mi sono resa conto che veramente, cioè, gli amici hanno praticamente reso il mio matrimonio una grande festa.
1: Che bello.
0: Con delle bellissime sorprese, a partire dalle colombe fuori dalla chiesa, alle farfalle, anche ai fuochi, perché ci sono stati anche dei fuochi a un certo punto,
1: ecco,
0: che io non
1: vedi,
0: sapevo.
1: Però una volta, per esempio, 30 anni fa, magari i fuochi non si usavano.
0: No, non si usava, oppure si usavano, forse. Però forse meno di adesso, anche.
1: Non so se era,
0: adesso,
1: forse non c'era la possibilità di
0: infatti
1: accedere.
0: Ero un po' preoccupata, vabbè che hanno fatto proprio pochi colpi, però un po' preoccupata perché dov'ero c'erano anche degli animali, eccetera, eccetera, quindi.
1: Sì, vabbè, certo.
0: Sì. E poi tipo c'erano i fumogeni di colore rosso nero, certo, perché io sono milanista. Insomma.
1: Ma mi inviteresti al tuo matrimonio?
0: Adesso sì.
1: No, perché devi sapere che io sono arrivato in Radio Sorriso sentendo parlare del matrimonio della Iris. Però poi non, cioè, era stato pochi mesi prima che si è risposta.
0: E tra l'altro tutte le persone della radio sono venute la sera.
1: Sì.
0: Cioè, non sono venute durante il matrimonio.
1: Però la sera poi sono tutti e quindi io ho sempre detto: quando ti risposerai, quindi rifarai il matrimonio, le ripromesse, come si usa, mi devi invitare.
0: Vabbè,
1: io invece farò una settimana o due come fanno in Albania, quindi preparati.
0: Cioè, addirittura due giorni di festa, due settimane di festa.
1: Cioè,
0: poi
1: blocchiamo la radio, cioè faremo dei collegamenti da lì in qualche modo, non so. Andremo tutti all'estero, lontani. Vabbè, dai, andiamo ad accontentare Paolo Di Maniago, che vuole ascoltare un bel brano, giusto?
0: Sì, salutiamo, e voleva dedicarlo anche a Mariangela di Tolmezzo, il brano Fiore Rosso dei Lisoni.
1: E allora andiamo con questo bel brano. Raccontateci un po' voi cosa rifareste del vostro matrimonio, della vostra festa di matrimonio, al 345 48 45 663, oppure al telefono, vi aspettiamo.

0: Agostini, i migliori anni della nostra vita.
1: E salutiamo Luigina, Luigina Di Morgano, che dice: buongiorno mio dolce Giovannino, mi puoi fare gli auguri al mio futuro nipote Matteo per i suoi 25 anni da parte mia e di Paolo, grazie
0: che
1: mille.
0: Mi stavo chiedendo una
1: cosa. Canzone a tuo piacimento, perché futuro? Perché è il fidanzato della nipote.
0: Ecco.
1: Stai parlando dei matrimoni.
0: Beh, giustamente nipote, perché scusate.
1: Sarà un nipote acquisito.
0: Perché vedi, io ancora sì. Non sono. Cioè, quindi
1: salutiamo anche Fiorella di Morta di Nive.
0: Sognando il fresco.
1: Sognando il fresco, guarda, ci manda la foto di un iglu.
0: Io ci andrei volentieri.
1: In affitto per luglio e agosto.
0: Sì,
1: ormai luglio è andato.
0: Luglio è andato, agosto va bene.
1: Vabbè, buongiorno a chi trova sempre il tempo per un saluto, buon martedì dall'amica Rita Di Magnago. Ciao Rita, un abbraccione. E poi salutiamo chi è che ci aveva richiesto questa canzone, i migliori anni della nostra vita?
0: Gli amici Dario e Paola, un abbraccio da Trieste. Parliamo di matrimonio, noi tornassimo indietro, inviteremo metà di persone che sono venute al matrimonio, non sarebbero invitati in chiesa, erano quasi 600 persone, 120 circa, al 7-6-2015 erano 45 gradi di caldo.
1: Mamma mia, cioè, 600 persone eravate al matrimonio?
0: Ma forse in chiesa.
1: Ho capito, io sono
0: perché,
1: tantissime.
0: Cioè, Dario.
1: Cioè, 600 persone, no, hai riempito la chiesa?
0: No, ma se erano tipo nella festa del ristorante, Dario, complimenti, perché...
1: Cioè, nel senso, è costato un botto.
0: No, infatti, perché 600 persone sono tante, eh?
1: Sì. Salutiamo anche Rita Di Magnago, salutiamo Laura di Cervarese.
0: Ciao.
1: E continuiamo con la musica.
0: Carta arriva Sogno Italiano con questa bella pizzica dal titolo Mi Pizzica, e tra poco arriva anche Miriam.

0: E diamo il benvenuto alla dottoressa Miriam. E allora buongiorno Miriam.
1: Ciao, buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti i cari ascoltatori. Allora io stamattina voglio parlarvi di una problematica. È la problematica di cui nessuno può dirsi esente, soprattutto quando ha superato i 40 anni di età. La problematica relativa all'artrosi. L'artrosi che cos'è? E non è nient'altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari che si usurano. La cartilagine è il cuscinetto ammortizzatore che c'è tra le due articolazioni. Quando questo si svuota, le nostre articolazioni si toccano, si sfregano, abbiamo dolore. Ma non solo abbiamo dolore, abbiamo rigidità, facciamo più fatica a muoverci, abbiamo meno elasticità, e noi possiamo intervenire attraverso un integratore alimentare che si chiama ACUC2, ed è un integratore che va a ridare al nostro organismo, alle nostre articolazioni, il collagene nativo non denaturato e non idrolizzato di tipo 2, che è il collagene che le nostre articolazioni riconoscono. E quindi è importantissimo per supportare le nostre articolazioni, per dare comfort alle nostre articolazioni, per muoverci meglio, per essere più elastici, per avere meno rigidità a livello delle articolazioni. Se ne assume una compressa al giorno, non di più, perché grazie al meccanismo di tolleranza orale riesce a passare intatto la barriera gastrica e ad arrivare tutti i giorni a dare le informazioni al nostro sistema immunitario di non andare più a distruggere le cartilagini articolari. C'è per voi una grandissima offerta se chiamate adesso lo 030 68 40 408. Potete provare un trattamento di 30 giorni, 35 euro. Potete provare un trattamento di 2 mesi, prezzo speciale per voi, 60 euro, sempre senza spese di trasporto, se dite che mi avete sentito a Radio Sorriso. Ma stamattina, se chiamate il numero 030 68 40 408, c'è un'offerta speciale per voi per 4 mesi di trattamento. Avete anche uno straordinario omaggio e anche il nostro trasporto gratuito. Provate con fiducia per muovervi meglio e avere meno rigidità articolare.
0: E allora grazie mille Miriam, alla prossima.
1: Grazie, buona giornata a tutti.

0: Mandarindole con la Paruscule su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Salutiamo.
1: Quando io mi sposo, sì, voglio un video da parte di tutti i partecipanti, uno singolarmente, proprio uno, poi li metterò tutti insieme.
0: Ma un video del giorno del tuo matrimonio?
1: Un saluto, sì, di quel giorno lì. Ah, cioè, ci sarà un cameraman, o due o tre, perché se saranno tante persone magari uno non basta, e faranno una roba del genere.
0: Sì, tu non sei mica a posto. Salutiamo Luca di Mandria, ciao Luca, e poi chi salutiamo?
1: Salutiamo l'amico Flavio di Venezia, ciao Giovannino, ciao Iris, mi sono sposato 37 anni fa, rifarei tutto come allora. Se mi fate sentire una canzone di Srindule, ti abbiamo appena accontentato, grazie mille. E era l'intrattenitore al mio matrimonio, Srindule, fra l'altro era il primo che faceva.
0: Pensa un po'.
1: Pensa.
0: È passato qualche anno.
1: Eh sì.
0: È passato dai qualche
1: un po' di anni. Un po' di anni, però vabbè, che bello. Anch'io voglio Srindule al mio matrimonio.
0: Anche tu vuoi Srindule al tuo matrimonio. Va bene, dai, continuiamo con la musica.
1: Andiamo Mariana Lanteri con Rondine Bianche. Andiamo a salutare l'amico Enrico di Vigonovo. Lui è sposato esattamente da 56 anni, rifarebbe tutto.
0: Sì.
1: Come è andata? Va bene così.
0: Infatti, e poi c'era la moglie dietro che credo fosse molto d'accordo con lui.
1: Sì, penso di sì, però è bello, vuol dire, sì, cioè, che è stata una bella giornata, un bel contesto.
0: E certo, e hanno anche vissuto una bella vita insieme.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sorriso!
4: Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive. Oltre la carta casa.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto.

0: di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta. Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
3: Sorriso.
4: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: ringraziamo le edizioni musicali Galletti Boston per questo bel brano. Ci siamo ascoltati la voce di Andrea Barbanera, orchestra Castellina Pasi, con Romagna vestita di rosa. E si continua sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, accontentando quelle che sono le vostre richieste, ma anche leggendo i vostri messaggini.
1: E salutiamo Celeste di Pozzonovo, siamo in provincia di Padova, che dice: ciao Giovanni, voce melodiosa.
0: Grazie,
1: buona
0: Celeste.
1: Giornata a te. Io ho fatto un matrimonio semplice ma molto bello. Adesso, se dovessi rifarlo, solo testimoni e genitori, in tutto 8 persone. Però, dice, ho fatto un bel viaggio.
0: Vedi?
1: Mentre quello che vuoi fare tu, io ho finito il festeggiamento, sarei stanca, divorzierei.
0: Però è vero, forse 2 settimane sono un po'
1: quindi
0: troppo.
1: Non ti sposerebbe mai la nostra amica Celeste di Pozzonovo.
0: Beh, è vero.
1: Sei una voce melodiosa, ma non ti sposerebbe mai perché vuoi fare troppa festa.
0: Troppa festa, 2 settimane. Vabbè, intanto inizio i primi passi.
1: Sì, tanto bisognerebbe trovare la materia prima.
0: Ciao poi. Ragazzi, sono Marina Di Coglio, vorrei ascoltare l'ultima canzone di Omar Codazzi. Abbiamo preparato stesso posto, stesse sagre, Pietro Galassi con Omar Codazzi e poi tra poco, beh, tra poco...

0: stesso posto, stesse sagre e stesso posto, stesse sagra per sabato 15 agosto e si entra gratis, volevo aggiungerlo, è una cosa importante.
1: Per vedere Iris, Giovanina sì. Ed Alex.
0: Vabbè, scusami Omar, scusatemi Pietro, però che ci volete fare? Dobbiamo portare anche i nostri amici.
1: Giustamente. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, la storica sagra dell'Assunta.
0: Tra l'altro ci sarà anche lo spettacolo pirotecnico in quella sera, di solito la serata di Ferragosto lo fanno.
1: Bello, e poi un ricco e fornitissimo stand gastronomico, quindi non mancate, perché noi siamo già carichi, siamo qua che ci vogliamo inventare qualcosa, io e la Iris.
0: Sì, ho paura, è che fa caldo, non esagerare che fa caldo. Vabbè, noi facciamo il nostro come sempre, voi venite a ballare, sapete che anche in caso di pioggia si fa, si mangia anche al coperto, e c'è la possibilità anche di ballare al coperto, quindi insomma anche in caso di pioggia si fa.
1: Si fa, assolutamente, bellissima pista. Tanto divertimento e i gadget di Radio Sorriso, l'animazione di Iris, Giovanina e Alex, quindi vi aspettiamo per questo Ferragosto pazzesco tutti insieme con Radio Sorriso.
0: Bene, noi continuiamo con la musica.
1: Arriva Nicolo Querce alla filuzzeria con la voce di Carlotta, Bella Bulagna. L'ho azzeccata?
0: L'hai azzeccata, sì,
1: visto?
0: Bella Bulagna.
1: Hai visto che bravo che sono?

0: Alice, una canzone. Salutiamo l'amica Valeria da Vigo Novo.
1: La sentiamo cosa ci racconta. Sentiamo, sentiamo.
2: Buongiorno. Valeria di Vigo Novo. L'argomento di oggi, se rifarei la stessa cerimonia che ho fatto 50 anni fa, sì, la mia cerimonia è stata bellissima e i parenti tutti soddisfatti perché ci siamo sposati, abbiamo fatto un bel rinfresco per tutti gli invitati, finito il rinfresco, io, mio marito e i testimoni siamo andati in un bellissimo ristorante a mangiare, i parenti miei a casa dei miei genitori, i parenti di lui a casa dei suoi genitori, i parenti più stretti. Sono stati felicissimi perché è stata un'occasione finalmente per trovarsi tra parenti tutti insieme che durante l'anno non riuscivano a trovarsi. E quindi sì, la rifarei. Buona giornata a tutti.
1: Beh, di solito matrimoni e insomma funerali sono quelli che raggruppano un po' tutti i parenti.
0: Però vedi che bello, cioè le due famiglie sono andate per conto loro, loro con i testimoni sono andati per conto loro, cioè è stato diviso tutto.
1: Va bene.
0: Bello, no? È una cosa bella questa, no? Cioè almeno è un'idea che mi piace.
1: Ti piace? Ma hai appena detto che vuoi fare una festa.
0: Vabbè,
1: con
0: ho detto che lo farò,
1: 78.000 persone.
0: Ho detto che mi piace, poi non ho detto che lo farò nel mio matrimonio futuro, che poi chissà quando. Boh, va bene, dai, io me ne vado però adesso, eh.
1: Te ne vai?
0: Me ne vado e vi lascio in compagnia di Iris fino alle ore 12 e terminiamo quest'ora insieme con Paolo Bertoli e Scintilla. Grazie Iris.
1: Ciao Giovannino.
0: Ciao.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci? Ma sì!
4: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
8: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
9: Sono le 11 e un minuto.
10: Radio Sorriso. Le notizie di casa nostra.
11: Buongiorno, bentrovati. Ecco le ultime notizie. Sono state completate le opere civili, l'armamento ferroviario e l'attrezzaggio tecnologico del primo lotto della linea ad alta velocità Verona-Padova tra Verona e il bivio Vicenza, lo annuncia il Ministero delle Infrastrutture, sottolineando che il traguardo previsto dal PNRR è stato raggiunto entro il 30 giugno scorso.
12: La Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti si trasferirà a Palazzo da Borso, storico edificio del XVII secolo affacciato su Piazza San Francesco a Treviso. Il trasloco è previsto a partire dal prossimo gennaio. L'accordo formale tra il Comune di Treviso e la Camera di Commercio che disciplinerà le modalità di utilizzo dell'immobile sarà sottoscritto nelle prossime settimane.
11: E ora a Venezia per parlare dell'incendio che si è sviluppato nel condominio Ater nella frazione di Favaro Veneto, incendio che sarebbe stato innescato da una bombola di ossigeno. Per questo un uomo di 58 anni è ancora ricoverato ed è in lieve miglioramento. Quattro sono state le famiglie evacuate. Tra una settimana verranno accolte nei nuovi alloggi. Il complesso interessato dall'incendio è stato costruito negli anni 70.
12: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
0: 2 3 7 3 6 6 8 0. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Sorriso.
16: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ci siamo ascoltati anche le edizioni Classe 1 con L'amore è l'amore, il nostro direttore Alex, e salutiamo Anna Ditta G di sopra Villa Franca Padovana. Vi ricordo anche l'argomento del giorno: oggi stiamo parlando di matrimonio, vi stiamo chiedendo se tornereste a fare il matrimonio che avete fatto, preferite un matrimonio festoso oppure un matrimonio un po' più modesto. Raccontateci un po' anche quello che avete fatto voi, il matrimonio che avete fatto voi. Continua con la musica. Allora, possiamo dedicare a mio papà e a mia sorella un brano, grazie, da Monica di Noventa di Piave, e a papà Luigi, e il brano Ci richiedo il mio ex di Giovanna oppure Lisa dagli occhi blu. Certo, prima però vi accontento con Linda Biscaro, vado ad accontentare, saluto Bruno di Albignasego, ciao Bruno, con Linda Biscaro e Farfalle.

Bello Sorriso, ci siamo ascoltati Giovanna Nocetti con il mio ex e continuiamo con i vostri messaggini e le vostre richieste. Saluto Carla di Treviso che ci richiede Alex Villani con Sensualidad, un bel tango, tra l'altro tango che parteciperà al Festival di San Liscio di questo 2026, ricordiamo verrà recuperato al 10 di settembre. Poi un buongiorno a voi e al gruppo Rocca Dance, se è possibile ascoltare Battito di Domenico Cerri, grazie mille. Certo, subito dopo Alex Villani arriverà anche Domenico Cerri con Battito.

sorriso nella radio più giovane che mai. Salutiamo Domenico Cerri con Battito e ringraziamo ancora il gruppo Rocca Dance che ce l'ha richiesto. Un abbraccione forte. Vado a salutare l'amica Anna. Anna, Betty Curtis noi non la mettiamo, però come ti ho già detto, ti possiamo mettere un brano cantato dalle orchestre, interpretato tipo in questo caso da Titti Bianchi con Chariot di Betty Curtis, e così in qualche modo ti accontentiamo. Ma Betty Curtis come artista non lo inseriamo. Ciao a tutti e complimenti per questa bella radio, Radio Sorriso. Oggi vorrei richiedere la canzone Teorema, interpretata dall'orchestra Voice. La vorrei dedicare ai miei amici in nome dei nostri bei tempi di una volta. Grazie, grazie ancora, Franco da Conselve. Ed eccola qui, Titti Bianchi, tutta per la nostra amica Anna.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
5: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
6: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

345-663 Elvira di Vigo d'Alzere scrive: buon martedì a te Iris, a tutti i sorresini da Elvira e Roberto, sempre se è possibile una canzone tua col direttore Alex e ci ascolteremo cuoricini. Saluto anche Raffaella che dice: in ritardo, buona giornata, buon caldo, un abbraccione forte, andiamo con Davide Montali A questa età e poi cuoricini.

La sottoscritta insieme ad Alex con cuoricini su Radio Sorriso. Allora saluto ancora chi ce l'ha richiesta, saluto anche Dolly da San Giovanni di Livenza che mi scrive: ciao Iris, oggi stiamo facendo un bel lavoro, la salsa di pomodoro assieme a mia moglie Rosanna e i miei cognati Lidia e Franco. Buona giornata a tutti voi, grazie mille, saluto anche Nazarena e Gabriele, ciao ragazzi, insieme a Claudio, Cisco e Sandro, buone vacanze. Saluto anche Barbara e Duratella che ci mandano tanti cuoricini, tanti baci per il brano che abbiamo appena ascoltato. Grazie, siete sempre troppo gentili nei nostri confronti. Saluto Dina di Conegliano che invece lei oggi festeggia il compleanno. Posso dire l'età, Dina? Beh sì, anche perché li porti in modo orgoglioso, 94 anni, e gli auguri arrivano da parte dei figli Mare e Danilo e dai nipoti Alessandro e Matteo, ma soprattutto da parte nostra di Radio Sorriso, perché Dina ci ascolta da tanti tanti anni. Auguri Dina, con Roberto Scaglioni, la voce di Manuela, con tanti auguri a te.

Radio Sorriso, ci siamo ascoltati i Barri con Per chi vivere, così abbiamo accontentato Paolo di Coccaglio Brescia che dice: chiedo se è possibile ascoltare un brano dei Barri. Ti abbiamo accontentato, un abbraccione forte, un bacio ancora lo mando anche a Donatella Di Buia. Io ora vi lascio in compagnia di Tiziana e Massimiliano per le prossime due ore. Vi ringrazio e fate attenzione perché dalla prossima ora si gioca anche con Tiziana e Max, perché vi regaleremo anche dei biglietti per entrare alle grotte di Oliero in Valstagna, esattamente Val Brenta, siamo in provincia di Vicenza, quindi fate attenzione perché avete la possibilità di giocare con Radio Sorriso e vincere due ingressi per il parco delle grotte di Oliero. Vi saluto, vi abbraccio con Massimo Della Bianca e Abanera. Bacio a tutti, ciao ciao, a domani.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavriki presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
10: Direttore sanitario responsabile Luan Mavriki. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
11: Sorriso.
12: Sono le 12 e 3 minuti.
13: L'ora esatta è stata offerta da
14: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Una buona giornata da Mattia Venini. A Milano l'ultimo saluto al leggendario Franco Baresi. Migliaia di persone alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali dell'eterno capitano del Milan e bandiera di tutto il calcio italiano. Presente anche la Curva Sud, oltre a tanti giocatori che hanno calcato il campo con lui, da Maldini a Van Basten. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita stamattina tra le province toscane di Lucca, Pisa e Massa Carrara. L'epicentro nel parco di San Rossore. Molte persone sono scese in strada, sono in corso alcune evacuazioni a scopo precauzionale. Per ora non ci sono segnalazioni di danni. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Sorriso.
18: Radio Sorriso, più giovane che mai.
19: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
20: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
21: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
22: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
23: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
24: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Sorriso!
25: È il momento di...
26: Ridiamoci su!

0: mia, ci siamo anche oggi. Oggi è martedì, poi ci sarà molta gente che andrà in ferie la settimana prossima, quasi sicuramente.
1: Da domani, dici?
0: L'apice. No, dalla settimana prossima, la settimana di Ferragosto, secondo me, anche qua è tutto chiuso. Quindi, molto probabilmente, negozi, uffici. Sarà una settimana di fuoco,
1: beh,
0: questa.
1: Beati loro, che
0: ti no, beh, ma
1: siamo meglio noi qua al fresco, guarda, piuttosto che andare in giro e trovare traffico dappertutto.
0: Ma sicuro, difatti io non è che l'invidio poi è molto, anzi, una settimana qua senza nessuno negli uffici è un'altra settimana di ferie che facciamo noi. Vero?
1: Non diciamolo troppo in
0: esatto,
1: giro.
0: Esatto.
1: Allora, devi sapere che una mia amica si è sposata sabato scorso.
0: Pensa.
1: Ed era sabato
0: bene?
1: Cos'era, il 2?
0: Ci ha pensato bene?
1: L'uno, il primo agosto è stato e
0: lo sai tu.
1: Praticamente c'era un caldo.
0: Ma un caldo
1: che non ti dico. E infatti la parrucchiera la seguiva ovunque andava, perché era una cosa impressionante, cioè gli cadevano gli ciocchi, sudore, tutto quello.
0: Ma
1: che
0: scusa, passava.
1: Ma perché sposarsi in agosto?
0: Evidentemente perché avevano il periodo in cui quella settimana lì di poter
1: sposato
0: a giugno, il 15
1: era caldo,
0: e anche là c'era,
1: era
0: caldissimo, ma non come in sti giorni.
1: Beh, infatti,
0: fosse stato come in sti giorni, io non so, secondo me molto probabilmente qualcuno schiattava, soprattutto le più anziane.
1: Beh, non è detto, anche i giovani, comunque anche noi giovani soffriamo il caldo.
0: Beh, insomma, giovani,
1: io e te,
0: è tutto da dire. Boh.
1: Comunque vogliamo arrivare a questo oggi.
0: Sì.
1: Parliamo di matrimoni. Vabbè. No, sai, un matrimonio fastoso.
0: Ma c'è
1: festoso,
0: ancora qualcuno che si sposa a parte
1: o un matrimonio modesto?
0: Ma vale la pena sposarsi adesso? Perché uno si sposa?
1: Ma vuoi essere approfondito o vuoi essere...
0: Voglio essere approfondito, dai, approfondiscimi. Guardami nel profondo.
1: No, nel senso, vuoi essere profondo.
0: Approfondiamo, dai, approfondiscimi.
1: No, volevo arrivare al quesito di oggi.
0: Dai, facciamo questo quesito. Attenzione.
1: Se poteste tornare indietro, rifareste lo stesso matrimonio oppure fareste scelte diverse?
0: Lo stesso errore?
1: Oppure scelte diverse in amore, prima di tutto. Aspettiamo le vostre telefonate, diteci se risposereste lo stesso uomo
0: o la stessa donna, ovviamente.
1: O la stessa donna, tocca. Io dico
0: femminista.
1: Uomo, scusa, certo. Dico, tu dici donna. Oppure parlateci del vostro matrimonio, è stato festoso, modesto, com'è stato?
0: Minimal.
1: Ecco, avendo avuto anche delle possibilità, l'avreste fatto diversamente? O avreste risparmiato? Io avrei risparmiato molto.
0: Allora, io
1: se
0: ti dico
1: penso.
0: La verità, non avrei risparmiato sul matrimonio in per sé, quindi la festa, la cena, no, fondamentalmente, ma avrei risparmiato sui mobili.
1: Perché questa cosa?
0: Non lo so, perché ho sempre magari sbaglio, no? Però abbiamo preso dei mobili
1: Si sa con gli anni,
0: appunto, ti dico,
1: c'è bisogno di un riciclo,
0: appunto, per quello abbiamo speso una follia per dei mobili, cucina, camera da letto, eccetera eccetera, no? Poi abbiamo avuto figli e quindi capisci bene che pur costosi siano i mobili, qualche botta, qualche acciacco, qualche rottura, ci prendi col passeggino e il carrellino e non ci passi.
1: Poi
0: il
1: ti
0: bambino...
1: dico mio figlio che cosa
0: bene,
1: ha fatto.
0: No? Quindi il valore della cucina che tu hai speso, perché all'inizio era bella, l'avrei presa un po' più economica e magari quando i ragazzi crescevano di più, che
1: in
0: comunque
1: un altro momento l'avresti
0: avrei
1: cambiata.
0: Presa una un po' più seria da tenermi fino alla
1: allora
0: morte.
1: Amici, vi aspettiamo come sempre, fateci un bel vocale al
0: 345 48 45 663
1: e adesso c'è Paolo Tarantino qui su Radio Sorriso. Cavalli bianchi, cavalli neri, ecco.

0: Signori e signori, siamo nuovamente in diretta alle 12:23 minuti di questo fresco martedì 4 agosto 2026. Ma nel frattempo
1: sono arrivati dei messaggi che adesso tu ti presterai gentilmente a leggere. A proposito di matrimoni.
0: Sì, magari non c'entra niente perché non li abbiamo ancora letti, però vabbè, ciao grandissimi sorrisoni.
1: Okay. Grazie.
0: Un saluto da Gian di Genova. Una dedica, se possibile, per Mirella, visto il vostro quesito, sarebbe opportuno chiedervi amore bello della Mazzuccato.
1: E noi grazie lo mettiamo, mille, ce l'abbiamo, è pronto.
0: Molto bene, quindi salutiamo Gian di Genova. Per Mirella, giusto?
1: Giusto.
0: Ma aspetta un attimo, vedo che nel profilo hai una bicicletta, sei un ciclista? Sarebbe da aggiornare questa bici però, Comunque dai, fammi sapere. Poi il allora è il nostro 58esimo anniversario di matrimonio, ci piacerebbe ascoltare Rose Rosse o altro, grazie,
1: entro rosse 20 minuti. Rosse Rose
0: o altro, grazie, entro 20 minuti poi siamo a pranzo, quindi 12:17 e allora la facciamo prima di amore bello, così siamo sicuri che la contentiamo.
1: Rosse Rose ce l'abbiamo?
0: Sì.
1: Va bene, vai che la mettiamo.
0: Dai. Bene, voi continuate a chiamare al 345 48 45 663, un bel vocale, una bella richiesta, o se volete partecipare anche all'argomento del giorno che oggi vi è.
1: Parlateci del vostro matrimonio, com'è stato, rifareste la festa
0: lo
1: che avete
0: errore.
1: Fatto? No, ma che errore! Auguri invece alla coppia Antonietta e marito che festeggiano.

0: state ascoltando Ridiamoci Su. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Tutto a posto a Ferragosto?
4: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
5: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ed era Graziano Cianni con Nel mio silenzio.
2: Che salutiamo, ciao Graziano.
1: Ciao Graziano, carissimo. Altri messaggi giungono qui su Radio Sorriso. Raccontateci il vostro matrimonio, com'è stato, come l'avete fatto, come l'avete festeggiato.
2: Dai, raccontaci il tuo, dai.
1: Se rifareste le stesse cose.
2: Errore nel senso che risparmierei
1: un po' di più. Perché secondo me poi quando sei nel vortice, perché è un vortice,
2: esatto, brava.
1: Quando sei dentro poi ti lasci prendere, certo. E spendi, ecco, dopo
2: se ne hai,
1: esatto, dopo ti fai due conti e ti accorgi che hai speso troppo,
2: esatto.
1: Comunque è sempre bello comunque quando sei festeggiato al centro dell'attenzione. Ecco, io mi sono sposata a fine settembre,
2: quindi
1: lo stesso
2: stava
1: giorno
2: bene.
1: Che è nato mio figlio,
2: ma dai, sul serio.
1: Il 30 settembre.
2: Bene.
1: Allora, vogliamo leggere i messaggi che sono arrivati?
2: Sì, ciao ragazzi, mi fate ascoltare Anima e Core, una qualsiasi interpretazione dedicata a Radio Sorriso.
1: Certo,
2: grazie.
1: Ce l'abbiamo, già pronta.
2: Lei è Virginia di Vicenza.
1: Ciao Virginia, un abbraccio.
2: Poi sempre Antonietta di Cairano scrive... vi stiamo ascoltando, siete molto gentili, grazie. Riguardo all'argomento di oggi, tra alti e bassi siamo arrivati fino qua, felici di poter festeggiare ancora insieme i 58 anni di anniversario.
1: Arrivarci, bravi, 58
2: è un bel po' di anni.
1: Poi abbiamo un altro messaggio.
2: Tu quanti ne hai?
1: Di cosa?
2: Di matrimonio?
1: Allora, 5, 6, 7
2: siamo, mamma mia.
1: Ma no, 31 ne ho.
2: 31? Mm-hmm. Quest'anno, cioè a settembre 31 o 32?
1: No, 31.
2: Vabbè,
1: quest'anno.
2: Dai, più anno meno.
1: 31, okay. 30, e tu?
2: Io 2002, quindi.
1: Anche tu devi fare i conti.
2: No, 24, già fatti.
1: Allora ci scrive Carla: io rifarei tutto uguale, ma il matrimonio lo rifarei molto più semplice. Alla fine il ricordo più bello sono le persone e non gli allestimenti.
2: Hai perfettamente ragione.
1: No, è quello che ho pensato anch'io in questo momento. Dico, guarda, sì, è vero. È stata una bella festa, tutto quello che vuoi, ma mamma mia che salasso, perché dopo rifai i conti e dici, beh, lì magari potevo trattenermi, per esempio mi sarei trattenuta sui fiori, che è stato uno spreco, poi
2: anche perché dopo muoiono.
1: Ma no, a parte che io l'ho fatto in coppia con un'altra
2: tu
1: sposa.
2: Hai usato i fiori finti, mi hai detto, che poi ti sei portato a casa.
1: No, io non ho fatto i fiori finti. Ma cosa stai dicendo?
2: Dai,
1: andiamo con la richiesta di Virginia. Va Anima e Core con Raul Casadei qui su Radio Sorriso, mentre aspettiamo anche le vostre voci. Vogliamo sentire le
2: dai,
1: vostre voci.
2: Tirate fuori le vostre voci al 345 48 45 663. Molto semplice, cliccate dove c'è il microfonino e dopo un secondo iniziate a parlare. Mollate il microfonino e parte il messaggio, semplicissimo, dai.

0: Sara e sogno mediterraneo.
1: Scusa, ma ho parcheggiato i cammelli fuori. Ah, ecco. Uno mi era scappato e quindi sono. Scusate.
0: Sai quando sono andati in viaggio di nozze? Sono stati in Egitto. Siamo
1: potevi
0: stati.
1: Rimanere là.
0: No, e il bello è che dicevano che le ragazze bionde le donne bionde,
1: beh, ma ancora
0: insomma,
1: oggi
0: venivano scambiate con dei quanti cammelli vuoi per
1: quanto valevi, dai,
0: dicevano
1: quanti...
0: a mio marito, dice, quanti cammelli quanti cammello vuoi per donna bionda?
1: Vuoi spezie, cammello?
0: Stiamo scherzando, ovviamente.
1: No, beh, comunque è vero.
0: Allora, vi stiamo chiedendo,
1: 20
0: amici,
1: cammelli?
0: Amici di Radio Sorriso, meglio un matrimonio fastoso o un matrimonio modesto? Se poteste tornare indietro, rifareste lo stesso matrimonio? Oppure fareste scelte diverse in amore? Aspettiamo le vostre telefonate.
1: Scelte diverse in amore vuol dire fareste lo stesso errore?
0: Ma perché lo chiami errore? Può darsi che uno risposa, si risponderebbe la stessa persona.
1: Perché? No, è impossibile che, cioè, se fai un errore non lo puoi commettere due volte. Allora, se no saresti veramente un macaco. Vabbè, comunque ho speso tantissimo. Aspetta qua un attimo. Ho speso tantissimo e me ne sono pentita. Con quei soldi oggi avrei comprato una casa più grande.
0: Hai visto?
1: Vabbè, Paola, che te
0: un altro
1: di?
0: Pentimento.
1: Che te devo dire, Paola? Dovevi andare in affitto.
0: E invece leggi quello che ha scritto Franco. Franco scrive:
1: matrimonio modesto tutta la vita, una bella cena con gli amici più stretti vale più di 100 invitati. Forse
0: esatto,
1: ha ragione.
0: Perché
1: però.
0: Poi a volte
1: col senno di poi
0: sei anche obbligato a invitare delle persone,
1: guarda,
0: che magari non vorresti al tuo matrimonio.
1: Brava, ecco,
0: è
1: io.
0: Vero o no?
1: Sì, no, hai aperto una porta. Effettivamente. Quando tu lavori in un ambiente grande, vedi questo, ok? Cioè, era brutto invitare te e non invitare, faccio un'ipotesi, Alex. No, non è il caso perché non... Quindi, devo per forza invitare te, devi per forza invitare Alex, devi per forza invitarla Iri. Cioè, tutti i colleghi, indipendentemente che uno si trova bene o male, per non far torto a nessuno. Quindi, e te, e di là, e l'ufficio, e qui, e su, e giù, e... ammucchia, fai presto arrivare a 100 persone.
0: Ah sì.
1: Quando magari con parenti stretti, che ne so, fini cugini, e poi chi si è visto si è visto. Però è anche difficile su un ambiente grande, che insomma bene o male tutti ci conosciamo, non invitare qualcuno, cioè, capito? Non so se mi spiego.
0: No, guarda,
1: è problematica
0: io
1: la storia.
0: So che
1: no,
0: perché... il mio matrimonio è venuto anche un prete missionario che era un parente, un cugino di mio papà.
1: Solo perché ti ha fatto una bella busta.
0: È arrivato dall'Argentina, una nipote di mia nonna.
1: Gli hai pagato il volo? No. O è arrivato in bar?
0: No, barcone. Ma per dire, siccome era una delle prime Feltrin che si sposavano, hai capito?
1: Quindi...
0: Tante persone sono venute. Cioè, mi ha fatto piacere perché.
1: No, beh, ovvio,
0: certo.
1: No, ma
0: però
1: anch'io.
0: Se stai lì veramente a
1: se
0: guardare.
1: Stai lì a guardare, quando dopo devi fare anche gli inviti, no? Chi invitiamo? Cioè, è un enigma, eh? Perché lui sì e lei no?
0: Mica semplice.
1: No, è un casino. Infatti, secondo me, tanti matrimoni non si sposano più per quello. Che anche organizzare un matrimonio è un casino.
0: 345-48-45663, che cosa scrive Mara?
1: Ciao ragazzi, a me hanno offerto 4 cammelli per mia figlia bionda, Mara.
0: 14 cammelli.
1: Hai capito? 14 cammelli, vero? Quanto costa un cammello?
0: Quanto
1: può costare un cammello?
0: Boh, non lo so. Guardiamo, informiamoci, intanto ci ascoltiamo della bella musica.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: Sono le 13 e 5 minuti.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Buongiorno, ecco un aggiornamento di notizie dal Veneto. Due uomini sono stati denunciati dalla polizia per aver installato dispositivi illegali skimmer per clonare i dati identificativi e di sicurezza delle carte di pagamento nelle biglietterie automatiche di Trenitalia nella stazione di Santa Lucia.
9: Il disegno di legge di riforma di Finest appena approvato rappresenta un passaggio fondamentale per l'internazionalizzazione del tessuto produttivo imprenditoriale veneto. Lo dichiarano congiuntamente l'assessore al bilancio Filippo Giacinti e quello allo sviluppo economico Massimo Bitonci.
8: A Conselve, in provincia di Padova, in arrivo la 447esima edizione della Fiera di Sant'Agostino. 11 giorni all'insegna di tradizione, cultura e inclusione. Il sindaco Umberto Perilli.
10: Spazi rigenerativi, sì, in parte perché la Fiera di Conselve ormai tradizionalmente si tiene all'interno del parco comunale, che quest'anno è stato, è e sarà oggetto di un processo di riqualificazione, e dall'altra parte perché quest'anno, non per la prima volta, ma quest'anno in maniera particolarmente intensa, abbiamo coinvolto nell'organizzazione in maniera attiva anche alcune cooperative sociali molto importanti che mirano proprio alla rigenerazione, alla valorizzazione e all'inserimento all'interno della comunità anche di persone portatrici di qualche forma di disabilità.
9: È tutto.
11: Care amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Zan zan zan.
1: Come il prezzemolo, Giuliana Giglia. E siamo entrati nella seconda ora di questo Ridiamoci su con Tiziana
0: e Massimiliano.
1: Sono le ore
0: 13, 11 e 13 secondi.
1: Ecco, e oggi parliamo di
0: matrimonio. Se,
1: sei sveglio.
0: Se lo rifareste, sì, no, perché se il vostro, diciamo, la vostra festa la fate grande, una grande festa, una festa minimal o con pochi invitati.
1: Insomma, come dicevamo stamattina, sì, il mese di settembre, cioè il prossimo mese, e la primavera sono i periodi in cui ci sono più matrimoni. Settembre,
0: c'erano,
1: ottobre, matrimoni, e poi in primavera. Come c'erano?
0: Beh, ce ne sono sempre meno di matrimoni. Cioè, non si sposa più nessuno, ce lo voglio dire.
1: Beh, in effetti, perché uno non si sposa? Perché,
0: Non si deve sposare?
1: Ma perché deve fare i suoi conti prima di decidere di buttarsi?
0: C'entra?
1: Non è mica così semplice,
0: cioè,
1: fare
0: che tu conviva 20 anni. Che tu ne conviva 5, ok? E dopo ti sposi, che differenza fa?
1: Ma
0: no, dico, secondo te?
1: Ma secondo me nessuna, e nel quindi, senso che quando due convivono già per me sono sposati,
0: no,
1: cioè
0: non
1: sono uniti.
0: No, non hai gli stessi diritti.
1: Ma
0: non hai gli stessi diritti.
1: Nella burocrazia, però, ci sono degli intoppi.
0: Burocrazia
1: per dire.
0: O no, non hai gli stessi diritti. Se poi subentrano anche dei figli, cioè, scusami.
1: È vero anche questo.
0: Cioè, non dico matrimonio, lasciatemi passare il termine, in chiesa, cioè, ma il matrimonio vero, cioè anche dal sindaco, dico, no?
1: Per
0: cioè,
1: dire, uno
0: cioè,
1: che si è sposato.
0: Non è che il matrimonio serva per forza andare in chiesa
1: comune,
0: per fare.
1: Cioè,
0: in comune,
1: ci sarà l'ascolto? Ci sarà qualcuno che si è sposato in comune?
0: Beh, vabbè, ok, cioè,
1: e magari non
0: per carità.
1: Eccolo qua, guarda, eccoli qua, Massimo, che scrive:
0: ciao Massimo,
1: io mi sono sposato in comune e sono felicissimo della scelta.
0: Esatto, dopo uno magari intanto si sposa in comune, poi se vuole, se si trovano bene, fai presto anche sposarti in chiesa,
1: Esatto,
0: cioè, non è che sia obbligatorio
1: le cose dichiarate,
0: il feston bueo, insomma, come si dice. Però almeno avere pari diritti, no? Perché cioè se convivi non hai gli stessi diritti. Però parlo da ignorante, magari adesso se c'è qualcuno che convive da anni, magari sono cambiate le cose, però da quello che sapevo io, se te ti sposi hai tutti i diritti di una e dell'altra, se convivi non credo che hai le stesse. Adesso non so spiegarmi, però.
1: No, io so, se hai un figlio e non sei sposato, bisogna fare, bisogna andare, tipo, non so, riconoscerlo tutti,
0: cioè, puoi
1: e
0: fare
1: due,
0: il passaporto, puoi metterlo sul passaporto.
1: Riconoscerlo,
0: no,
1: tutti e due in comune.
0: Sì, cioè, diventa,
1: ci vuole sia
0: diventa
1: la firma della mamma, sia la firma del papà, perché appunto,
0: certo,
1: non essendo sposati non può rispondere uno solo di entrambi.
0: Ma sicuramente, quindi vedi, ci sono dei pro e dei contro come tutte le cose.
1: Esatto.
0: Basta saperlo.
1: Adesso ci sono i girasoli con Vecchia Osteria qui su Radio Sorriso.

0: Arianna Lanteri, un po' di gelosia.
1: Un pochino, eh?
0: Un pochino.
1: Secondo me un pochino di gelosia serve sempre. Giusto, te cosa ne pensi?
0: Beh, guarda, io generalmente non sono una persona gelosa, lo dico.
1: No,
0: eh?
1: Però secondo me il giusto, no? No, vabbè.
0: No, tu sei geloso?
1: Beh, sì. Cioè, non da diventare pazzo, però alcuni atteggiamenti magari anche sì, mi danno fastidio.
0: Ma te fai anche le scenate di gelosia?
1: Ma le scenate di gelosia, ma no, che discorsi.
0: E tua moglie è gelosa di te?
1: Questo non lo so, no, non credo, anche perché non penso che abbia avuto modo di essere gelosa, perché cioè sa il PIN del mio telefono, sa il PIN del mio conto corrente, io non lo so, pensa dal bello, io non so il PIN del mio conto corrente.
0: E lei lo sa?
1: Certo. Infatti quando ci sono da fare i pagamenti, che adesso ho messo anche l'impronta digitale, perché le app delle banche per controlli di qua sicurezza, mi fa: guarda che devo fare un pagamento, mi serve il tuo pollice. E allora io gli do il pollice, però prima del pollice c'è il PIN da digitale, io quello mica lo so. Vabbè, comunque poco importa. Allora, ricordiamo una cosa che ha veramente dell'incredibile. Perché il 15 agosto noi dove saremo il 15 agosto? Tu dove sarai il 15 agosto?
0: Saremo a Cusignana.
1: Oh, anche tu ci sarai a Cusignana,
0: certo,
1: a fare un giretto?
0: E tu?
1: Certo, sì, perché si mangia sbaffo a Cusignana. No, sto scherzando. Allora, un ferragosto pazzesco con noi di Radio Sorriso, perché ritorniamo dopo due anni con il Sorriso in Piazza a Cusignana di Giavera del Montello, alla Sagra della Assunta.
0: Sì.
1: Io sono stato un paio d'anni, si mangia veramente bene, si beve altrettanto bene e le persone sono altrettanto simpatiche.
0: Oh.
1: Quindi non potete mancare, perché ci saremo noi di Radio Sorriso dalle 21 con la musica delle grandi orchestre e tanto, tanto, tanto, tanto divertimento con l'animazione e i gadget.
0: Esatto. Allora, Iris, Giovannino e Alex, l'ingresso è gratuito. Ricco e fornitissimo stand gastronomico non mancherà, senz'altro, insomma, l'opportunità.
1: No, si mangia veramente bene,
0: di assaggiare cose buone.
1: Salutiamo gli organizzatori di Cusignana, perché sono speciali.
0: Spettacolo pirotecnico. Giustamente è Ferragosto. Questo a Cusignana di Giavera del Montello, in provincia di Treviso, alla Sagra dell'Assunta, sabato 15 agosto, Sorriso in Piazza. Vi aspettiamo come sempre ai nostri eventi.
1: Oh,
0: dove c'è da mangiare, ma soprattutto da ballare.

0: state ascoltando? Ridiamoci su!
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano? Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
4: Tutto è possibile. Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
11: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
12: Tutto a posto a Ferragosto?
13: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
14: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
17: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

con Christian Patarini, la combia britannica. Bene, proseguiamo, cari sorrisini, per fare tappa subito in quella di Cormons. Vado a salutare Adriana, buona compagnia e sempre con il sorriso. E a proposito

con Marco e Alice, musica da vivere. Pronti ragazzi, siete pronti per un ferragosto pazzesco con Radio Sorriso? Ritorna il sorriso in piazza Cusignana di Giavera del Montello nel contesto della Sagra dell'Assunta, sabato 15 agosto dalle 21, grande serata di ballo con la musica delle grandi orchestre, l'animazione, il divertimento insieme con i nostri Iris, Giovannino ed Ale, e gadget per tutti i presenti. L'ingresso è gratuito, è ricco e fornitissimo stand gastronomico, gran finale con lo spettacolo pirotecnico. Non mancate il Ferragosto con Radio Sorriso a Cusignana di Giavera del Montello, sabato 15 agosto. Alex Semplice.

0: sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
9: Sono le 16:02.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
12: Ali migliora la vita.
13: Radio Sorriso Traffico.
14: Ben trovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, coda di un chilometro tra Aglio e Barberino del Mugello per un veicolo in avaria. Sulla 13 Bologna-Padova, coda di 5 km tra Altedo e Ferrara Nord per un incidente. L'entrata consigliata verso Padova e Ferrara Nord, l'uscita consigliata provenendo da Bologna e Altedo. È tutto.
15: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
16: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotte e plastiche.
15: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
16: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
17: Tutto è possibile. Taste every friend.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso! AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Sono tua protagonista.

Bene, Soresini, l'ultimo chilometro del viaggio musicale odierno che ci porta adesso in quella di Udine, dove andiamo a festeggiare le nozze d'argento, il 25esimo anniversario di matrimonio di Roberto e Natalia, con tanti tanti auguri, felicitazioni vivissime. Un abbraccione a voi, Roberto ci sta ascoltando, mi diceva Natalia, dalla camion. Protagonista allora Ruggero Scandiuzzi con Amico Tira. Auguri agli sposi!

0: no mamma. Federica Cocco, mamma o non mamma? È la domanda mi nasce spontanea adesso che arriva la signora Carlotta. Buon pomeriggio a lei, signora Carlotta. Lei è anche la mia spina nel fianco. L'ha capito?
1: Meglio nel fianco che nella chiappa, signor Claudio.
0: Signora Carlotta, ma questo, vabbè, mi assottira. Lei mamma o non mamma, signora Carlotta?
1: Ma signor Claudio, come si fa a non amarla? Ah. Come si fa? Cioè, lei ha visto anche che oggi c'è stato questo evento miracoloso per cui lei è entrato nell'edificio proprio mentre nell'aria risuonava una canzone di Peter Andre, il suo sosia.
0: Lei proprio le va a cercare tutto.
1: Doppelganger.
0: Assolutamente, guardi, proprio lo stavo dicendo io, signora Carlotta.
1: Anche signor Claudio, secondo me da giovane si faceva i capelli
0: con cosa?
1: Non so se si può dire in radio, con il gel negli anni 90.
0: Ah ragazzi, sì, mamma mia, con il gel.
1: I capelli.
0: Vabbè, signora, ma non si possa dire, non si possono dire queste cose.
1: Il signor Claudio, non lo so, oggi mi ispira a parlare di
0: Vabbè. Piuttosto di peggio, teniamoci così. Allora, lei, ma alla fine, insomma, lei mama, ok?
1: Come tutti l'amano, per dire, signor Claudio, che quando lei manca questa, per le giornate.
0: Questo è vero. Questo è vero. Vabbè.
1: E poi lei non sa perché lei non c'è, ma quando lei non c'è, c'è il pellegrinaggio, qua tutti capiscono.
0: Signora Carlotta,
1: dov'è?
0: Signora Carlotta, che le porto i saluti di Natalia di Udine, che la saluta tanto.
1: Grazie Natalia, baci anche a te, buon pomeriggio.
0: Bene, lei va, perché domani il viaggio
1: è l'ultimo giorno, signora,
0: per lei. Ecco, no, allora, domani il viaggio musicale sarà condotto da Antonella, io ritorno giovedì, ma quando ritornerò giovedì lei non ci sarà.
1: Cioè, quindi lei mi sta dicendo che ci salutiamo adesso, signor Claudio, sì. Mi dà adesso queste notizie così drammatiche. Io ero convinta che lei sarebbe mancato oggi, ci sarebbe stato domani.
0: Quindi
1: ero tutta liscia, poi l'ho visto arrivare oggi.
0: Lei ci ritroveremo comunque da qualche parte, io e lei ci ritroveremo.
1: Dopo Ferragosto le manderò le foto delle granite e delle brioche.
0: Bene. Claudio. Si diverta, signora Carlotta, diverta, che quando ritornerà avremo un'altra annata da dover disquisire io e lei con i fatti del... Vabbè, non importa. Signori, decolliamo, lei decollerà con l'aviatore o va in macchina?
1: No, io decollerò con l'aviatore.
0: Spero
1: che comunque sia un bravo pilota.
0: Sì, dai.
1: Secondo lei guida Giampiero Vincenzi?
0: Assolutamente, questo caso sì. Bravo. Ragazzi, buona continuazione, buona serata a tutti, buona vita, l'aviatore!

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso.
0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
8: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
12: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
13: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
14: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. Cucine, la qualità è una scelta.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Sorriso.
0: È il momento di I colori della musica.

sfumature di bianco in questo caso in mezzo, e quindi sentiamo un po' cosa mi dite voi. Qual è, che tipo di matrimonio è quello dei vostri sogni? Voi persone sposate, rifareste quello che avete fatto o fareste le cose più in grande o più in piccolo? Raccontatelo chiedendo anche una bella canzone, si intende, allo 0423 736 80 o 7366 81, oppure mandatemi un bel messaggino al 345 48 45 663. E già che si parla di matrimoni, ci ascoltiamo un bel valzerino con Giusy Mercury la domenica andando alla messa, che sia nuziale o meno.

0: Ed era Claudia Scarciafratte con Voglio te, ce l'ha richiesta l'amico Tiziano dalla provincia di Verona. Ciao Tiziano, buon pomeriggio, ma è già arrivato sull'argomento del giorno un messaggio vocale. Sentiamo un po' chi c'è.
1: Buongiorno Carlotta, buongiorno a Radio Sorriso.
0: Ciao.
1: E a tutti gli ascoltatori, sono Gabriele, chiamo da Padova. Io volevo dire che il mio matrimonio lo rifarei come l'ho fatto. Eravamo in 60 amici,
0: quindi contenuto,
1: con mio figlio Michael Diaz che ha cantato tutto il giorno.
0: Ah, un figliolo
1: a
0: caso.
1: Ave Maria in chiesa, poi tutto il giorno ha cantato lui con la sua orchestra.
0: Fantastico.
1: Anzi, approfitto perché se mi puoi mettere una canzone di Michael.
0: Ma volentieri.
1: O vivere due. No, aspetta. Vabbè.
0: Ci penso io, non ti preoccupare Gabriele.
1: Grazie, ciao, buona giornata.
0: Grazie a te, grazie mille. Però vedi, 60 persone è un numero abbastanza contenuto, però noi non sappiamo se queste 60 persone hanno mangiato in una mega villa o sono andate in trattoria. Certo, il fatto che suonasse e cantasse Michael era un bel plus per una bellissima festa. In ogni caso, un bacione, tra poco ce lo ascoltiamo, ma prima andiamo ad accontentare e salutare l'amico Gianni di Scorzè con Ruggero Scandiuzzi che canta Sei speciale.

0: Gran romanticismo con la voce di Michael Diaz qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Beh, miei cari amici sorrisini, io vi ricordo, oggi si parla di matrimoni, ovvero preferite un matrimonio semplice e modesto o un matrimonio più lussuoso, più ricco, più pieno di gente anche magari, perché in realtà poi c'è la discriminante, no? Tanta gente molto spesso significa matrimonio lussuoso, ma si può fare anche il matrimonio semplice con tanti amici e quello lussuoso con pochi. Sta alla coppia a decidere, o forse alla sposa.
1: State ascoltando I Colori della Musica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Montegaldella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 17 e 0 minuti.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Per questo agosto si prevedono più di 96,7 milioni di pernottamenti, crescita dell'1,1% rispetto all'anno scorso. Le stime sono di Assoturismo CST, elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze per Confesercenti. Bene le città d'arte come Venezia. Carenza di bagnini. Antonio Cappacchione, presidente nazionale del sindacato italiano Balneari, aderente a Concommercio, ha spiegato all'agenzia di stampa ADN Cronos che alla base c'è un problema demografico. Carenze si registrano in località balneari della Riviera Adriatica. Ambiente, ecco compattatori. A Vicenza un progetto. L'assessora all'ambiente sarà Baldinato.
10: L'importanza della raccolta differenziata di un materiale pregiato, prezioso come il PET, perché non è una plastica qualsiasi, per cui noi insegniamo i nostri cittadini a conferire quello che è la bottiglia del tè, della bibita, dell'acqua, e in contemporanea però diamo la possibilità di raccogliere dei punti. E che cosa ci si fa con questi punti? Si può andare intanto al museo gratuitamente e poi diamo come un flusso vitale ai negozi di vicinato, perché artigiani e commercianti hanno aderito alla nostra iniziativa e potranno inserirsi tramite il sito di Corepla con delle scontistiche, degli omaggi.
9: È tutto.
11: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Da
16: dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

C'è Elena Cammarone nel pomeriggio di Radio Sorriso con Non mi arrenderò. C'è la richiesta Tony Merica, il mio amico, che oggi questa sera andrà proprio ad una bella serata di musica in compagnia dell'orchestra di Elena Cammarone. Una buona serata a te, carissimo Tony, e salutiamo anche Franco di Trieste, che lui mi ha detto: il suo matrimonio è stato molto semplice, 40 persone, un'orchestrina, ma bellissimo, ricordi meravigliosi, e rifarebbe tutto così com'è stato. Magari hanno ballato anche questa, DJ Berta con Amame.

0: Oceania. Incontro anche oggi qui a Radio Sorriso un amico oramai da quanti anni, Primo?
1: Tanti
0: anni. Tanti. Che sei qui, no, a radio,
1: non
0: a Radio Sorriso
1: più.
0: Va bene, sempre parlando con la mia vicina di casa si parlava di oggetti di oggetti sacri.
1: Ah, sì.
0: Perché lei è una che si dà da fare naturalmente con associazioni caritatevoli, con Caritas, è poi molto disponibile anche con le parrocchie.
1: Bene.
0: E mi chiedeva appunto, ma il tuo amico della pagoda è in grado di risistemare quello che riguarda la chiesetta piccola del mio paese? Certo che sì, ho detto.
1: Certo che sì, veramente, perché noi comunque abbiamo già risistemato dei duomi che casualmente sono andati a fuoco o hanno avuto dei problemi. Praticamente abbiamo smontato e rilucidato, risistemato tutto quello che era rotto e che si era fuso nell'incendio. Abbiamo ricostruito, rimontato tutto e rimesso al suo posto. Diciamo che noi, come si può dire, Giovanni, non vorrei essere proprio, però facciamo anche tantissimi, sì, calici commissionati da fedeli e quant'altro, destinati al Papa.
0: Ok. Oh, che bella cosa, insomma.
1: Sì, dunque abbiamo
0: realizzazioni particolari che poi sì, perché solitamente si fa il regalino quando si va in udienza, no? Tanti vanno con il calice proprio da regalare a Papa Leone.
1: Esatto, esatto.
0: Tu sei in grado di fare anche questo?
1: Dunque per rimettere a posto, rimettere a nuovo quello che esiste nelle parrocchie, per noi è un lavoro, possiamo dire tranquillamente, di tutti i giorni.
0: Quindi non soltanto per la mia vicina di casa, ma anche per voi, insomma, magari avvisate il Don che sarebbe da sistemare la basilica, dal piccolo altare al grande altare, insomma, il personaggio giusto è Primo Loro con l'argenteria La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari numero 13,
1: telefono 0424 560243 0424 560243.

E c'è Trieste piena de mar su Radio Sorriso, ce l'ha richiesta l'amico Paolo di Spilimbergo. Saluto anche Renato di Villa del Conte che ci aveva richiesto Oceania, che abbiamo ascoltato prima, una bella cumbia. E Renato mi diceva: servirebbe la materia prima per parlare del matrimonio. Beh, certo, se non siete sposati potete partecipare lo stesso, perché la fantasia ce l'abbiamo tutti. Anch'io non sono sposata, ma vi posso dire che sicuramente se mi sposassi non vorrei fare un matrimonio tradizionale con il pranzo tutti ingessati, che palle, scusate. Ecco, no, io col signor Ciccio stavo discutendo proprio in questo periodo che ci piacerebbe moltissimo fare una festa in piscina, ad esempio, bellissimo, anziché spendere i soldi per il ristorante sciccoso, li spendiamo per noleggiare una piscina per una giornata dove celebrare tutto quanto, poi chiamare degli amici a suonare, fare un po' di festa. E sarebbe molto carino così, che ne dite? A voi piacerebbe? Un saluto lo mandiamo nel frattempo a Franco di Mantova, che voleva ascoltare Nicola Congiu con It's Now or Never.

0: Matteo Tarantino in dritto al cuore, andiamo a salutare anche Gabri di Vallà. Ciao Gabri, un bacione a te. Noi continuiamo tra poco con la musica, prima una piccola pausa.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
4: Sorriso
5: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736 80.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
9: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavriki presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
10: Direttore sanitario responsabile Luan Mavriki. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
11: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
12: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Con Roberto Polisano e Batticuore, grazie alle edizioni Classe 1 per il brano del mese. Qui su Radio Sorriso sono le 17:37, immagino lo siano anche a casa vostra. Qualora foste su un diverso fuso orario, fateci sapere quale chiamandolo 0423 736 680 o 736 81. O mandandoci magari una bella foto, un messaggio al 345 48 45 663. Oggi su Radio Sorriso si parla di nozze. Preferite il matrimonio lussuoso o il matrimonio semplice? Il matrimonio gremito di gente o il matrimonio modesto con poche persone? Raccontatelo! Fateci sapere cosa avete fatto voi e se non vi siete mai sposati o dovete ancora farlo, raccontateci come vi piacerebbe organizzare il vostro matrimonio. Io intanto vado a salutare Pierina di Longare. Ciao Pierina, buon pomeriggio a te, arriva la Franco Bagutti Band con la voce di Simone, Indio dei Monti.

E con questo bel tango, Principe del Monte, abbiamo accontentato anche l'amica Giovanna di Noale che ce l'ha richiesto. Un abbraccio Giovanna, grande, grande, grande. E allora siete pronti per un ferragosto pazzesco? Con Radio Sorriso si ritorna con il sorriso in piazza a Cusignana di Giavera del Montello in provincia di Treviso alla Sagra dell'Assunta. Sabato 15 agosto, mi raccomando, prendete nota, ferragosto in compagnia di Radio Sorriso dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget insieme a Iris, Giovannino e Alex. Quindi ragazzi, una serata da non mancare, di puro divertimento. L'ingresso è gratuito e mi raccomando, perché ci sarà anche un meraviglioso spettacolo pirotecnico, ricco e fornitissimo stand gastronomico. Mi raccomando, non mancate, ricordatevi, ferragosto in piazza, sorriso in piazza con Radio Sorriso, Alex, Giovannino ed Iris. Mi raccomando, non mancate. E adesso ho pescato questa bella canzone con la voce di Maurizio Medeo, il simpatico Maurizio, che salutiamo ovviamente, grande amico di Radio Sorriso. Arriva la cosa più bella, ce l'ascoltiamo molto volentieri perché è veramente una bella canzone, un bel moderato da ballare, ma soprattutto da ascoltare su Radio Sorriso con Patrick fino alle ore 20 qui in vostra compagnia.

E ci siamo ascoltati anche i Matteo qui su Radio Sorriso con questa bellissima canzone dal titolo Indimenticabile. Allora siamo giunti al termine di queste due ore insieme in questo cocktail di sera. Io vi ringrazio ovviamente per tutti i bei messaggi che avete mandato, per tutte le vostre belle dediche richieste, ma soprattutto per le belle telefonate d'affetto nei miei confronti, ma soprattutto nei confronti di Radio Sorriso e dei miei colleghi speaker. Un abbraccio lo mando a tutti voi che siete l'ascolto, vi auguro una buona serata, soprattutto di trascorrerla in famiglia, in serenità, e io vi lascio con questa bella canzone, questo bel boogie woogie con Mary ed Elisa, questo Grease Midley. Ritorniamo indietro negli anni quando John Travolta ballava nel film insieme ad Olivia Newton-John. Ascoltiamolo bene e allora pronti che si parte così. Ciao a tutti, un abbraccio dal vostro Patrick, vi voglio bene, ci vediamo qui venerdì dalle 17 alle 20 e mi raccomando, ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 su per promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027 solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
8: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
9: Sono le 20 e 4 minuti.
10: Radio Sorriso Meteo.
11: Amici di Radio Sorriso, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo nelle regioni settentrionali, con temperature davvero alte sulla pianura lombarda emiliana, sul basso Veneto tocchiamo anche i 38-39 gradi e sono temperature all'ombra, figuratevi voi al sole. Alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, e zero termico in montagna addirittura a 4.800 metri di quota. Nel weekend dovrebbe arrivare aria un po' più fresca, nel frattempo vi segnalo anche qualche temporale di calore in montagna, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima.
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Sorriso!
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
13: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
14: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a €449 a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
15: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
14: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
15: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

Siamo partiti tra l'altro con una canzone dedicata ad un film che ci porta a parlare di un altro film completamente diverso, anche se ambientato in un'epoca passata. Buonasera, buonasera a tutti quanti da Elisa, pronti con Zona Cinema. Vi porto alla scoperta questa volta di un film molto bello, molto interessante, diretto da Woody Allen. Io l'ho apprezzato tantissimo. Midnight in Paris, cioè Mezzanotte a Parigi. È film del 2011, è una commedia romantica ambientata in questa magica Parigi ed è una pellicola che racconta il rapporto tra nostalgia, sogni, realtà.

Gianfranco Foscoli, sono un guerriero. Allora, stiamo parlando di Midnight in Paris. La storia segue Gilles Pender, sceneggiatore di Hollywood, lui sogna di diventare un vero scrittore. Durante questa vacanza a Parigi con la fidanzata Ines e la sua famiglia, rimane affascinato dalla città e quindi immagina un po' di vivere negli anni 20, un periodo che lui considera importante, un periodo che considera un po' l'età d'oro della cultura, dell'arte, di tantissimi aspetti. E una notte, mentre passeggia per le strade di Parigi, sale su un'automobile misteriosa che lo trasporta indietro nel tempo. Lo fa arrivare proprio nella Parigi degli anni 20 e qui incontra tantissimi personaggi famosi, da Scott Fitzgerald a Pablo Picasso. Fa la conoscenza davvero di artisti pazzeschi e attraverso questi incontri trova una nuova ispirazione per il romanzo, scopre un mondo pieno di creatività, un mondo pieno di passione, riscopre un mondo che egli aveva perso, chiaramente nella sua epoca preferita, quella che lui considera come un po' la culla dell'arte. Durante i suoi viaggi però capitano anche delle cose, degli incontri particolari, quindi fra poco ne parliamo.

0: bambina mia.
1: Tony DeLoia con Scusa, stiamo parlando di Midnight in Paris, questo bellissimo film che segue la storia e la vita di Gilles, questo sceneggiatore che ogni tanto si ritrova ritrasportato proprio nella Parigi degli anni 20, dove fa davvero delle conoscenze importanti. Durante questi viaggi nel passato Gilles conosce Adriana. Adriana è questa giovane donna legata a tutti gli ambienti artistici parigini. Lui si innamora perdutamente di lei, vive questa esperienza fuori dal normale, straordinaria. Il protagonista inizia però a capire che ogni epoca ha le sue difficoltà e spesso tendiamo, è quello che ci dice anche l'autore, a idealizzare il passato dimenticando quelli che possono essere i problemi che troviamo nel presente, ma che probabilmente c'erano in misura diversa anche nel passato. E alla fine Gilles comprende che non deve cercare rifugio in un'altra epoca per scrivere, per vivere la vita è adesso, la vita è nel presente, bisogna costruire la propria felicità nella realtà in cui si vive. Questo è un po' il messaggio. Quindi è un film che celebra la bellezza dell'arte, la bellezza della scrittura, Parigi come città dell'amore, Parigi come città artistica, ma invita allo stesso tempo a vivere il presente senza rimpiangere, senza pensare troppo al passato. Insomma, un film illuminante questo di Woody Allen, che cercheremo di raccontare e di spiegare nel corso delle nostre puntate. Quindi io vi attendo qui, stesso posto, stessa ora, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, giovedì alle 20:30. Grazie a tutti, ci salutiamo con Mauro Levrini, Oggi come allora. Ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
0: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 21 e 5 minuti.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì.
13: Ma va. Sono andato da Ivan Team.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Buttatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Tutto a posto a Ferragosto?
4: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21.30, ingresso libero.
7: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 22 e 4 minuti.

0: più sorriso, più giovane che mai.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sorriso.
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
8: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: botte di sorriso, è tutta da ballare.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 23 e 2 minuti.
9: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Sorriso.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
3: Tutto è possibile. Chase every friend.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sorriso!
7: Cari amiche!
8: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800-651-651.
11: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
12: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: È mezzanotte e 0 minuti. www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.
1: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È l'una e zero minuti.
2: Ben ritrovati con l'informazione. Centinaia di persone radunate davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. La bandiera rossonera con il 6 che ha sempre capeggiato in curva sud ha sventolato accompagnata dall'applauso dei tifosi e dai cori. Tante le maglie rossonere storiche, tutte con il 6 sulla schiena. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 tra Pisa e Lucca. Il sisma sarebbe avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa. La carta d'identità cartacea è andata definitivamente in pensione nei viaggi internazionali. La classica carta d'identità ha perso del tutto la validità per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. La misura risponde alle direttive del regolamento europeo, introdotto per uniformare gli standard di sicurezza dei documenti d'identità in tutta l'Unione Europea. Le vecchie carte cartacee, prive di microchip, impronte digitali e supporto biometrico, risultano infatti vulnerabili a contraffazioni e frodi. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Sorriso.
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.